Corri mio amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. E op, op, trotta cavallino, ep, ep, corri mio amorello, porta il mio destino.

primo amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. E op! Vecchio palessino che conosci il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà.

non crede più all'amore, perché giammai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare con tre parole.

quante frasi ancora sa insegnar l'amore, dolce lusinghiere, ma nessuna dà questo sogno d'oro.